grazia, chiedo a te, Signore, di vivere in questo giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e

0: 很多人吐槽说，讲真的，那个年代的戏嘛，我们真的是代入不了。如果要看剧情，干嘛要去 KTV 看呢？诸如此类的歌曲，还有周格泰的《勇气》《第一次》，包括周杰伦的《以父之名》，也是荣登 MV 前奏最长歌曲榜。
1: Grazie, chiedo a te, mio Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.